Ahaluppi, ahaluppi, das da ne otta. Ahaluppi, ahaluppi, das da ne otta. E clavima a pesche teatro, busca che non spagna che se l'atto, cuspolema a nuppo, al marruppo, al nuppo, al marruppo, al marruppo, cuspolema, cuspolema, al nuppo, al marruppo, al marruppo, e clavima a pesche teatro, busca che non spagna che se l'atto,

0: non la freccia mai creduto, ma farò quel che potrò. Le farello un'altra cena, ma che subito si porti.
1: A padron, siamo tutti morti.
0: Fanne di!